moto moko achalite Bona kola kisali Denge usali Telema Twende tali laka Mwana mbale de lakate Luka